0: Avec mon petit France Inter, on se lève du bon pied.
1: Ma che cazzo è la mia barra? Chiedi con questo microfono, ti passi, mi devi a ballare, ma che può fare? Vuoi arrivare? Ma che cazzo è la mia barra? Fatica, ma di sì, fatica, mannaggia, capatone, mannaggia.